Ultimo scampolo d'estate, infatti qui a Milano sta piovendo, evviva! Sta piovendo, sono 2-3 giorni almeno un po' più freschi. E effettivamente oggi 18 settembre, venerdì, quando sono le 4 e... 4.31 e 56 secondi, siamo all'ultima puntata dell'estate, perché poi 19.20, il 21 sarà già autunno, ragazzi. Bene, bene, bene, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno, buongiorno, buongiorno, e che dire, dobbiamo dire buongiorno, diciamo buongiorno, diciamo buongiorno, e siamo sempre qui con voi dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Anche oggi avremo le nostre rubriche e partiremo con il saluto delle radio, naturalmente, che avviene sempre verso quest'ora, e poi avremo Marco, avremo altre situazioni. Allora andiamo a preparare il saluto delle radio.

0: E arriva così il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale,

0: E siamo sempre in diretta 320 1978 490 439 58 secondi, quindi 4:40. Andiamo con Marco, sentiamo cosa ci dice Marco stamattina.
1: Tanti auguri a due grandi cantanti italiani, tanti auguri a Gabriella Ferri, tanti auguri a Marco Masini da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno a voi, che vi parlo da qualsiasi parte dove state. Buongiorno a voi, buongiorno, vi dedico il mio amore. Buongiorno a voi da Marco Roma.
0: E allora facciamo anche i nostri saluti del mattino. Salutiamo la nostra amica Celeste che si è svegliata alle 4:22. Salutiamo Ernesto, salutiamo ATM, Trenord, BMIS, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta, e ancora salutiamo il nostro amico Francesco che non c'è più però ci assiste, speriamo, da lassù. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che anche lei non c'è più e ci assisterà da lassù, poi è una stella lei, quindi bene. Allora a questo punto andiamo a vedere cosa fa Marco Roma, insomma vediamo se Marco Roma si è svegliato oppure no.
2: Rispondi pulsante 4:41, elemento barra di stato,
0: sono le 4:41.
2: Marco, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto che no.
0: Allora sentiamolo se c'è.
2: WhatsApp, riduci finestra chiam, voce non.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Aggiungo cosa?
0: Ah, oggi aggiungiamo, allora.
3: Sì, già telefonato, già svegliato.
0: Eccoci qua.
3: Ti do la prenotazione? Sì, ecco, scusa. Ok. La targa c'era?
0: C'era la targa, targa ABCDFG.
4: Che macchina è?
3: BMW.
4: Che modello?
3: Sali uno.
4: Bianchi.
0: Qua si parla di macchine stamattina.
4: 672 GB, due persone, ritornate il 20 da.
0: Ah, qua stanno facendo le prenotazioni.
4: Dove andate?
3: È una sorpresa.
4: Ok, a posto, a posto.
3: Non posso.
0: Ma, ma questa telefonata.
4: No, è uguale, c'è problema. Però può leggere il fogliettino. Non vale. Fino alla fine,
3: sì,
4: questa è la ricevuta per il ritiro dell'auto al tuo rientro.
3: Grazie.
4: Ciao,
3: ciao, grazie.
0: Ma cos'è questa sorpresa di stamattina, Marco?
3: Ok.
0: Beh,
3: scusa, così, perdonatemi perché sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ah, ecco.
3: ho fatto una sorpresa a Giovanna. E quindi sì, l'ho mantenuto fino a mo', infatti lì mi ha chiesto dove vado e non glielo potevo dire, ho lasciato la macchina a Giuliano. Infatti.
0: Bene. Allora è una sorpresa con il giallo quella di stamattina.
3: Sì, ok, aspettiamo. Ok, mettiamo qua, ok.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Damiano dal Vaticano.
5: No, oggi è Damiano dal divano.
0: Vabbè, sempre dal divano, sempre con la protezione del Vaticano.
5: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno caro.
3: Io un po'
0: c'è anche Eleonora?
5: Sì, sta accanto a me.
0: Sta dormendo però.
5: No, è sveglia.
0: Si sveglia anche lei. Ah, buongiorno, siete tutti svegli stamattina, eh.
3: Ah, eccolo, sì.
0: Ecco.
3: Sì, dobbiamo fare intervista. Ecco.
0: C'è Marco che.
3: Guarda,
0: c'è Marco che. E stamattina.
3: No, io praticamente, sì, oggi sto un po' assente. praticamente sono. No, sto all'aeroporto Damiano, sto all'aeroporto di Fiumicino.
0: Ecco, sta al piccolo aeroporto di Fiumicino, non sta quindi a Pontina.
3: Piccolo, è il più grosso del mondo. Oggi non vado al lavoro.
0: Ah, quindi oggi niente. Quindi, a che ora parte il tuo aereo?
3: Parte intorno alle 8.
5: Ah, ma perché devi partire?
3: Parto con Giovanna, gli ho fatto una sorpresa, è sempre anche a me, comunque vi ascolta.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno per la partenza. Bene, bene, bene.
6: Buongiorno.
3: Hai visto, è tornato Damiano.
0: Hai visto? È una cosa stranissima. Ma quindi non si sa dove si va?
3: No.
6: No, sorpresa.
0: Non lo sai,
6: cioè, lui lo sa, io no.
0: E allora noi lo sapremo lunedì, poi o quando lo sapremo?
3: No, anche no, sì, lunedì o anche domani stasera, se volete.
0: Vabbè.
3: No, io... perché lì al parcheggio, il signore che lavora al parcheggio mi ha chiesto dove scrivo
6: dove arrivate.
3: Io ho fatto, no, non posso dirlo.
0: Ah, ecco, quindi è stata questa. Bene. Sì. Allora, sono le 4:45 secondi.
3: Se io qua ce lo dico,
0: ecco.
3: Io lo dico. Ok.
4: Ma la canzone
3: è la canzone la mia. La vuoi scegliere? Ma un testo? Vabbè, dai, scegli tu oggi stamattina, dai. Perché tocca fare l'indovinello a Giuseppe.
0: Allora, la canzone la sceglie Damiano, veniamo, dai.
3: Senza dire il cantante, però. Un po' difficile però, da Giuseppe.
0: Un titolo.
4: Non so capace gli indovinelli. Cioè, nel senso, la canzone ce l'ho in testa.
0: Ah, non sai il titolo, però.
4: Allora sotto. No, il titolo sì.
0: Se sai il titolo, vabbè, basta, no? Sono io che poi devo andare a indovinare.
4: Il titolo. Se ti dico la canzone è facile.
3: Ah. E allora cambiamo titolo, scusa.
4: Anche un figlio che canta come lui.
3: Ah, ho capito, dai, vabbè, è facile allora. Già ho capito. E qua parliamo della famiglia d'Alessio, qua parliamo.
4: No, è spagnolo.
0: È spagnolo.
3: Ah, Iglesias.
4: Bravo.
0: E allora sarà sicuramente La valigia sul letto, quella di Lungo viaggio. Se mi lasci non vale?
4: Bravissimo. Io dico a mia nonna che non c'è sta più.
0: Vabbè,
4: che era innamorata di Giulio.
0: Va bene. Allora, noi avremo il collegamento alle 6:50 ancora, oppure sarà troppo tardi, mi sa.
3: C'è una vita con noi. Sì, possiamo aprirlo, certo, io sto all'aeroporto. L'aereo mio parte per le 8, quindi
0: sì, ancora
3: non c'è problema.
0: Magari
3: non c'è problema.
0: Sarete magari ancora in aeroporto.
3: Oh, sì.
0: Bene, ragazzi. Allora, La valigia sul letto, quello di Un lungo viaggio, è il brano che manderemo adesso.
3: Torno.
0: Se mi lasci non vale. E beh, voi rimanete in contatto tra di voi, poi noi ci sentiremo più tardi, va bene?
4: Va benissimo.
0: Allora, grazie. Se mi lasci non vale, Julio Iglesias. Ciao ragazzi, a dopo.
3: Ciao, a dopo.
0: Ciao. Lo so, fai.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
2: Marta.
1: Marta, allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
3: Io sono Carlo.
1: Carlo.
4: Io sono Federico.
1: Federico.
5: Io sono Giacomo.
1: Io Giacomo.
6: Io sono Beatrice.
1: Beatrice. Martina.
7: Io sono Martina.
8: E io sono Namal.
1: E io sono Namal. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questo viaggio al buio che dura un'ora, qual è?
2: È stato quando siamo andati nella città.
1: Dici sempre il tuo nome.
2: Marta.
1: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città? Vediamo qualcun altro?
3: Per me, quando siamo stati sul ponte, che si è mosso. Sono Carlo.
1: Carlo, perfetto.
4: Io Federico, e anche per me nella città.
1: Nella città, poi.
6: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente
1: è un problema.
6: E pensare a quella situazione.
1: Certo.
6: Un po' avanti, complicato.
5: Avanti, io sono Giacomo, sì. E anche a me nella città.
1: Nella città è il momento più dolente. Poi?
8: Io sono Martina, anche a me nella città.
1: Ancora avanti?
8: Io sono Emale, anche per me la città.
1: Anche per te la città. Avete detto tutta la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
2: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli,
1: sì.
2: Perché comunque c'è meno spazio, quindi
1: percepisce gli ostacoli.
2: Percepisce meglio.
1: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
2: Molto, sì.
1: Perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. E

0: un'altra domanda che voglio farvi è la seguente: secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
1: Federico?
0: Sì.
1: Allora, secondo me no.
0: Sì.
1: Però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
0: Però secondo te nella vita sociale dobbiamo parlare da uomo a uomo, in questo caso hanno qualche svantaggio in più, no?
1: No, perché alla fine è solo la visione che cioè nel senso non sei diverso da me, anche
0: quello
1: se
0: sicuro.
1: Hai una disabilità della visione.
0: Ecco, però lo diciamo sinceramente, io quando ero ragazzino alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che tutte le mie amiche che mi si innamoravano, dicevo: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi. Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al dialogo nel buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3-2-1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva dialogo nel buio. Allora 3-2-1 grazie, alle prossime ragazzi.
1: Grazie.
2: Tenero. Balabonzi, bonzi, bo. Alle falde del

cari amici e cari amiche, Spazi, il format radiofonico prodotto da Magina Radio Production e condotto da sottoscritto Max Mollica e da Dino Super di Gemmano, maestrale regia del nostro Charlie Ballabio. Allora, staff tecnico completo come sempre e prontissimi per questo nuovo appuntamento molto ma molto interessante. Vi ricordo la nostra mail che è Magilla Radio

0: integrante della nostra combriccola. Oggi abbiamo con noi in diretta telefonica un artista tutto tondo, molto brava, una cantautrice. Abbiamo in diretta con noi Morena Contini.
1: Ciao ragazzi, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Morena, i nostri amici radioascoltatori vogliono saperne di più di te. Raccontaci, quali sono stati i tuoi primi passi nel campo della musica?
1: Allora,

0: nell'aria.
1: Sì, allora, Venta nell'aria è un sogno, di una terra lontana, il sogno di molti, no? Di voler andare al caldo, ai tropici. E io in questo sogno arrivo a Cuba e vengo rapita da un amore travolgente e appunto nei ritmi di una

0: novità.
1: E bentornati qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi nostra ospite è Morena Contini. Tra qualche minuto, al termine di questa intervista, ascolteremo il suo nuovo brano dal titolo Canta la tua canzone. Morena, ce ne vuoi parlare?
2: Questo, nonostante il ritmo, ho voluto scegliere proprio un ritmo un po'

0: chiedo al mio io: esci fuori, fatti sentire, fammi avere le emozioni attraverso la tua voce, attraverso la canzone. E questo è quello che auguro, insomma, a tutte le persone che vogliono veramente dire qualcosa e magari non riescono perché sono timide o perché hanno un forte, diciamo, io che li tiene legati all'interno, e invece devono tirare fuori tutte le emozioni e lasciarle vibrare nell'aria.
1: Sappiamo che hai dei progetti importanti in corso.
0: Allora, sì.

0: bello. Quindi ho due bei progetti, uno con un gruppo di Roma e un altro invece con un gruppo misto, quindi i musicisti sono tra Abruzzo, uno di Campobasso e io che abito ad Ascoli e sono un'emiliana, quindi diciamo che copriamo il centro Italia. E niente, poi invece ho un duo acoustic, quindi chitarra e voce, con il quale facciamo serate live e si chiama appunto Due Acoustic. Facciamo ovviamente brani conosciutissimi e in più ci metto dentro qualche mia canzone, perché mi piace sempre far sentire al pubblico anche quello che io posso dire.
1: Grazie Morena, siamo ormai agli sgoccioli di questo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che per chi volesse scriverci può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre ricordatevi sempre dei nostri social, cercate la pagina Spazi. Come al solito passiamo la linea al nostro ospite per i saluti finali e la presentazione del brano.
0: Grazie a tutti, ciao Dino e ciao Max, grazie ai radioascoltatori e mi raccomando, se volete mi potete trovare su Facebook sulla pagina di Morena Contini e vi lascio con la mia canzone, Canta la tua canzone.

0: Ed eccoci qua in questo ultimo giorno d'estate, eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e benvenuti
0: all'ultimo
1: siamo
0: giorno
1: già tutti
0: d'estate.
1: Svegli, già tutti operativi, già tutti pronti per questo ultimo weekend
0: d'estate.
1: D'estate, esatto.
0: Il capitano è al timone?
1: Eccolo.
0: C'è. Ah, non c'è il timone. Come...
1: Dove sei? Sta dormendo. Il capitano sta dormendo. Siamo in alto mare. Siamo persi.
0: Sei un
2: siamo
0: po'.
2: Col pilota automatico.
0: Sei col pilota. Però vibra un po' la tua voce, capitano.
2: Il giro pilota.
0: Mentre la Gina arriva proprio bene, bene. Lei arriva un
2: ma
0: po'.
2: Gina è una cantante, è una tenora.
1: Una tenora anche no. Una tenora anche no. Sono una donna, quindi sono un soprano, capitano.
2: Soprano, capito?
0: Soprabito. No, come un soprabito?
1: Non un sovrano, un soprano.
2: Sta sopra, insomma.
0: È di sopra, sì. Lei è sopra.
2: Secondo piano, secondo piano.
0: La mettiamo al secondo piano?
1: No, io preferisco stare a piano terra.
2: Beh,
0: però vedi,
1: sempre pronta per uscire. Per essere fuori.
0: Però vedi, al piano terra se vengono le piogge intense
1: ma no, io abito in collina, scivola lo stesso. No, sto scherzando, non è vero, non abito in collina. Però abito in una parte alta del paese, quindi anche se piove c'è il giardino, mi piace stare a piano terra, è bellissimo d'estate, si sta bene.
2: Abita in una torre, Giuseppe.
0: Una torre, la torre di Raperon.
2: E che facciamo? Facciamo la Rocco.
0: Facciamo giochiamo a scacchi.
2: Ci prendiamo la torre.
0: No, la torre quando fa la Rocco si sposta di due passi.
1: Allora, siamo a fine estate, ci ascoltiamo, visto che tra l'altro è anche un vino pugliese, di un gruppo rigide pugliese, ci ascoltiamo Estate di Negramaro.
0: Estate Negramaro.
1: dai, ci sta, su, abbiamo detto che oggi è l'ultimo giorno d'estate.
2: Siamo all'estero.
0: Beh, non me l'ha mandato. Non me l'ha
1: cos'è?
0: Mandato.
1: E cambia.
0: E ho detto.
2: Ha messo la canzone dello Zecchino d'Oro.
1: Dopo la mettiamo la mia dopo
0: estate,
1: dello Zecchino d'Oro. Adesso mettiamo prima estate.
0: Stamattina se me la manda quest'estate. Vediamo se la manda. Eccola, sì, l'ha mandata stamattina.
1: Eccola.
0: Estate.

0: E invece vorrei non finire mai, insomma, quest'estanno, in quest'anno veramente volevamo che l'estate finisse presto, perché
1: era... Invece mi sa tanto che lo speriamo tutti quest'anno. Comincia veramente ad esasperare questo caldo.
0: Anche se
1: vabbè, oddio, un po' adesso si respira, dai, la sera adesso almeno da noi è cambiata, però durante il giorno andare a scuola, lavorare, si sente ancora tutto il peso.
0: Beh, diciamo che almeno in questi ultimi giorni. Ma capitano
1: da noi, adesso lì a Milano sicuramente farà più fresco, ma sì, qui da noi è ancora molto caldo.
0: Che ha fatto la Juventus ieri sera? Che io non ho sentito la partita perché mi sono...
2: No, 5-0.
0: 5-0. Ah, vedi che bello.
2: Ma quella è una squadra è una squadra che era decima nel loro campionato olandese.
0: Vabbè, però fa presupporre.
2: Però diciamo da fiducia a chi fa
1: una partita facile allora.
0: Bene, sì. Allora, com'era la storia del brano? Casca la terra?
1: Gira la terra, la mia canzone per bambini, ma era bellissima di Vittoria che la canta, è una bambina meravigliosa, la saluto con tantissimo affetto perché lei è così genuina, fresca, umile, semplice, e quindi era, cioè, forse questa ispirazione me l'ha fatta venire proprio lei osservandola. Non poteva cantarla un'altra persona se non lei.
0: Allora, come dobbiamo cercarla?
1: Gira la terra.
0: E secondo te esce già così, oppure dovrebbe scrivere il nome?
1: Sì, sì, dovrebbe uscire. Prova a mettere anche Gina Valmieri. Gira la terra, Gina.
0: No, perché con Gira la terra...
2: Prova, gira tu. Quella...
0: Giro la terra.
2: Gira tu. Gira tondo.
0: Allora, vediamo con Gina. Con Gina la terra. Ho detto Gina la terra, vabbè.
1: Gina gira.
2: Gigi.
0: Con Gira la terra ci dà. Vediamo un po'. Gira la testa, la vena di San Genovo. No, ci dà.
1: Gira la terra, non gira la testa.
0: Ma.
2: Gira la testa mia. Lui me la. Gira la testa, un'altra canzone. Gira la terra, novità,
0: brano. Gina Palmieri. Ah, te l'ha dato subito.
1: Eccola.
2: Aio.
1: Senti quanto è carina, capitano.
0: Ha scritto pure novità. Vabbè, gira la terra.

0: una bella R moscia c'ha la bambina.
1: Poverina, no, non ha la R moscia, ma Vittoria porta un apparecchietto fisso ai denti che non poteva togliersi per incidere. Ah. E quindi ovviamente influisce un pochino sulla pronuncia del testo, ma ragazzi, cioè, è così genuino per quell'età, cioè, insomma, è una cosa così frequente che ho preferito, quindi, insomma, che diventasse anche caratterizzante nel brano.
2: Quindi, praticamente alla francese.
0: Alla francese,
1: esatto, esatto. Abbiamo girato un micro reel, un piccolo reel dove insomma proprio lei poi insomma le interpreta la canzone, poi a un certo punto quando gira la testa comincia a girare anche lei, no? Che alla fine finisce quasi per svenire, no? È entrata nella cosa in maniera veramente genuina, bella, bella, bella. Le mando un bacio grande, grande, grande. Un saluto anche agli altri ragazzi che le hanno aiutato nelle parti corali, e saluto anche il mio amico arrangiatore chitarrista bravissimo Luigi Pistillo, ne approfitto.
0: Ecco qua.
1: Bravi, perfetto. Bravi tutti, una gran bella squadra.
0: Ecco qua. Bacio.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: E allora così è l'ultimo giorno d'estate, poi arriverà st'autunno che secondo alcuni non sarà poi tanto freddo l'autunno.
1: Beh, io se ancora qualche giorno fa caldo, insomma, che non c'è vento, così un'altra puntatina alle isole Tremiti me la farò ancora ad ottobre, perché insomma diciamo che qualche giornata ancora calda. Io mi sono sposata nel 1996 e il 12 di ottobre, quindi era il 12 di ottobre, c'era caldo esattamente come adesso, talmente tanto caldo che il pomeriggio andavamo a fare le foto sul mare. Quindi diciamo che è uno standard abbastanza ancora presente. Quando è nata mia figlia, che è nata anche lei, una coincidenza pazzesca, il 12 ottobre di 7 anni dopo, fu l'estate del 2003. Io non so quanti di voi se la ricordano, ma fu veramente l'estate più calda del millennio. Io non me lo dimenticherò mai,
0: sì,
1: anche perché ero incinta. Fu un'estate terribile, dal 15 di maggio al giorno che è nata mia figlia, cioè il 12 ottobre. La temperatura non è scesa, ha oscillato tra i 37 e i 45 gradi.
0: Però
1: tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Quindi secondo te quest'anno è stato più fresco?
1: Secondo me è meno caldo del 2003, per me resta ancora quella l'estate più calda degli ultimi, a meno che io ricordi, sicuramente è stata un'estate calda, ma secondo me diciamo più che altro è stato un po' più lungo il caldo, no? Perché si è trascinato anche a settembre eccetera, però io mi ricordo estati, cioè ho dei ricordi di estate più calde sicuramente.
0: Secondo gli esperti invece è stata questa l'estate più calda, che sarà la più fresca dei prossimi anni.
1: A posto, allora insomma possiamo. Senti, io il ricordo a pelle è questo qua. Io mi ricordo proprio che guardavo le temperature, che mi segnavo i gradi, insomma, perché ero incinta, quindi avevo questa premura. Per me quell'estate lì fu più calda di questa. Però se l'andaccio è questo, diciamo che se non è questo magari sarà il prossimo, sarà la prossima,
0: vedremo.
1: A quanto pare
0: adesso. Quindi,
2: andate tutti quanti all'equatore, vedete che fresco che c'è
0: all'equatore, c'è fresco.
2: Sì, no, mi lamentate, fa caldo sì, ma quando andavi in Africa altro che caldo.
1: Mamma mia,
2: là non lo potevi dire caldo, là ti squagliavi e basta.
0: Là ci sono i 50 gradi del giorno.
2: Non ti avevi neanche la forza di dire ma fa
0: caldo. E quindi sì, però l'equatore il caldo c'è dalle 6 di mattina alle 6 di sera, non...
1: No. È divisa a metà giornata, esatto.
2: È come casa tu, fa sempre caldo.
1: Perché fa sempre caldo a casa tua?
2: Vicenza, la casa di Giuseppe sta su un confine equatoriale.
0: Sì, vabbè, è sull'equatore, fa sempre caldo. No, d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo.
2: È il luogo preferito della malaria, ci sono tutte le zanzare del mondo, si concentrano nel giardino di Giuseppe.
0: Mamma mia, questa
1: è una canzone che si chiamava così, che andava di moda, aspetta, forse era
2: internazionali, come si chiama?
1: Dei Toto, fanno, può essere.
2: Fanno i raduni.
1: Però non me la ricordo, non mi ricordo com'è.
0: quale? Quella del...
1: quella di Toto. Mi ricordo che c'era una canzone che andava molto di tendenza quando ero ragazzina.
0: Sì.
1: Che si chiamava Africa.
0: Africa, sì, sì, di Toto.
2: Africa per
0: sé. Sì, sì, c'è. Vediamo se la troviamo.
1: Vediamo se c'è. Abbiamo detto di rispondere a un po' di canzoni anche vintage. Ma...
0: eh sì, ho visto che... allora. Allora, Toto.
2: Toto calcio.
0: No, Toto Africa.
2: Toto.
1: Vediamo se ce la trovo.
0: Eccolo qua. Lo facciamo partire subito.

0: 5:36 e qualche secondo e abbiamo ascoltato Africa dei Toto, ma ci sono anche altri brani.
1: Sì, quanti ricordi della mia adolescenza. Ogni tanto questi tuffi nel passato sono belli.
0: Certo.
2: Sì, andiamo in apnea.
0: Sì, ma andiamo in apnea. Andiamo in apnea, andiamo sott'acqua.
2: Andiamo sott'acqua nei nostri ricordi sommersi dalla catasta dei nostri anni. Ma perché è così bello? Io certe volte mi trovo bello che uno cresce perché si sente più sicuro, si sente più, come lo dire, ha un bagaglio di esperienza maggiore a disposizione, no?
0: Certo, quando uno cresce una cosa è essere bambino.
2: Ma noi non invecchiamo, noi ci alziamo di livello.
0: Ci alziamo di livello.
1: In realtà in vecchiaia ci si abbassa di livello. Dicono tutti che si diventa più piccoli, più bassi. Quindi.
2: A me mi dite, ma che fai? Cresci sempre tu? 1,90, ma cresci sempre tu? Ma no.
0: Quando avrai 120 anni scenderai di qualche centimetro.
1: Per forza.
2: Tu hai 120 anni e che è Mosè? Io morirò secondo me a 88 anni.
0: Si presta.
1: A 88 anni, una buona età.
2: Ma quando poi faccio il fantasmino, è più bello poi il fantasmino.
1: Ma no, ma gli anni, se ben portati in vecchiaia, ci si gode di tante cose. Io domenica andrò a un compleanno di un mio amico centenario, che compie 90 anni, di un signore che compie 90 anni, che è una persona, guarda,
0: giovanissima.
1: Giovanissima in tutti i sensi proprio, cioè conosco tanti giovani che non hanno la testa e la mentalità di questo signore che io adoro, appassionato di arte, di musica, di tutto, un giocherellone, e si cura tantissimo il suo aspetto, ci tiene tantissimo, quindi l'età è assolutamente relativa,
0: come diceva Cinquetti, non ho l'età.
1: Guarda che poi a scuola questa cosa la vedo ancora di più, il mio lavoro mi fa osservare molto questi aspetti, io vedo tantissimi giovani molto vecchi dentro e invece tantissimi colleghi anche adulti che giocano come bambini con i ragazzi, quindi è tutto molto soggettivo e tutto dipende molto dal carattere, dipende da come si sceglie di vivere, secondo me insomma è un discorso infinito questo sugli anni.
0: Gli anni
2: dipende dalla filosofia che uno sposa,
1: certo, sposa. Certo, per questo
2: tu cosa sposi, Giuseppe? Tu cosa sposi?
0: Io la filosofia non mi piace come sposa.
2: Non ti piace, ci piace un filosofo.
1: E invece no. fa tanto.
0: No, scherzi.
2: Ma sì, a una certa età bisogna mollare il freno, bisogna essere più. Io dico,
1: bisogna godersi la vita, le cose belle.
2: Impermeabile. E poi
1: sono d'accordo.
2: Uno deve essere sempre un interesse, un hobby, come volete chiamare voi. Ma ci resta sempre un interesse. Quando ti alzi la mattina devi avere sempre qualcosa che ti passa per la testa, diciamo.
0: Certo.
2: Non devi avere vuoti nella testa.
0: Noi vuoti no.
1: Devi essere sempre impegnato, sempre proiettato, ti devi svegliare tutte le mattine con una piccola motivazione, anche piccola, ma devi averla, te la devi cercare, la devi costruire, insomma. La vita è una cosa preziosa. Non siete d'accordo?
0: Sì, d'accordo, d'accordissimo. Ogni giorno bisogna...
2: La vita è 95.
0: La vita è 105, mi pare.
1: Giuseppe, mi sa che è venuto fuori un, non so se l'ho solo letto come, però visto che c'erano dei commenti e mi sono un po' incuriosita perché non tutti erano positivi, sono curiosa di ascoltare se c'è già disponibile sulle piattaforme la versione di Mina,
0: sì,
1: di Pino Daniele di Vento di Passione.
0: Sì, mi pare di sì, allora aspetta.
1: Provo a cercare un po'. Sono curiosa perché ieri ho letto tante, insomma, sotto un post, insomma, delle notizie molto contrastanti. Allora, insomma, siccome non l'ho ancora ascoltata, ne approfitto e mi faccio un'idea mia.
0: Allora, Mina, vento di passione. Mina.
2: Quante passioni aveva Mina? 20?
1: Tante, troppe.
2: 20 passioni, quella abita a Lugano, io abito in Svizzera.
0: Eccolo.
2: Allora, io no.
0: Nuova uscita, vediamo se ce la manda subito. Aspetta un attimo.
2: Manda.
0: Perché non c'è? Fly, ecco, ce la mando. Vuole il fly.

0: Vento di passione, che poi
1: interpretazione molto discutibile, capisco la querella.
0: Sì. Che poi era pure una telenovela, mi pare, Vento di passione, una volta.
1: No, questo non, sì, forse c'è ragione. Sì.
0: Tanti anni.
1: Bravo. Tantissimi anni fa, vero?
0: Però non so.
1: Si ricorda anche a me qualcosa.
0: Se la sigla fosse di Pino Daniele, però il brano è questo. Beh, l'abbiamo ascoltato.
1: Non discutiamo, va. No, va. Lasciamo correre, ognuno si fa la sua idea. Perché insomma, Mina può essere un gigante, però insomma, poi l'interpretazione è sempre una questione di gusto, quindi io poi da cantautrice ovviamente darei una flesciata a favore di chi scrive i brani, e quindi insomma, diventa meglio ascoltare cos'altro, qualcos'altro.
0: Bene, da te il B&B è pieno oggi o è vuoto?
1: No, il mio domani ho gli ultimi ospiti, domani, e poi chiudo per insomma ritinteggiare un po', per fare un po' di cose, e poi riaprirò in primavera. Io apro solo d'estate, lo sai, no? Perché poi d'inverno vado a scuola, quindi... E quindi abbiamo gli ultimi ospiti domani sera, e poi se ne parla a ad aprile, insomma, quando riapriamo ad aprile,
0: quando ritorno,
1: poi mi dedico alla scuola, sto lavorando al mio nuovo disco. Ho bisogno di tempo per buttare giù tutto quello che mi frulla nella testa in questi giorni, in questi tempi. Adesso vabbè, uscirà il mio singolo nuovo, se tutto va bene, a fine ottobre, Marie, che uscirà tra l'altro in due lingue, in italiano e in francese, quindi andrà anche un po' sul mercato francese.
0: Quindi questo intermezzo di Gira la Terra è stato un intermezzo così, ecco.
1: Sì, no, perché mi sto dedicando anche alla produzione di canzoni per bambini, è stato il primo singolo di una serie che verranno fuori anche nei prossimi tempi, quindi mi affascina tantissimo questa cosa, perché poi quando cerco canzoni da far cantare ragazzi e bambini faccio sempre difficoltà, perché ci sono solo quelle dello Zecchino d'Oro, insomma poca roba disponibile, ben arrangiata, e allora insomma ho detto, ma sì, vado ad impinguare anche un po' questo ambito, perché è bello, insomma. È bello far cantare i bambini, sono belle esperienze.
0: Certo.
1: Fine ottobre, massimo prima settimana di novembre uscirà il mio nuovo singolo. E poi lavorerò a tempo pieno per il disco, per l'LP.

0: con il bello.
1: Arrangiamoci tutti.
2: Arrangiamoci. Allora.
1: Comunque non paghiamo il bollo, Ale. Peppe non pagherà il bollo quest'anno. Peppe non pagherà il bollo. Il capitano non pagherà il bollo. Cosa? Non l'abbiamo... Bollate, andiamo tutti a bollate.
2: Non l'abbiamo mai pagato noi il bollo. Vabbè, comunque. Gina c'ha la macchina che paga il bollo?
0: Sopra... Beh, io sì, io la pago con voi, io pago sempre tutto, sono sempre sfigata. Perché mi, in tutte le situazioni supero sempre, ho sempre devo pagarmi sempre tutto, insomma. E vabbè.
2: Vabbè. Allora,
1: togli qualche cavallo, libera qualche cavallo.
2: Togli qualche cavallo e vedi che lo
0: paghi. Esatto, devo ammazzarne qualcuno.
2: Ammazza i cavalli della macchina.
1: Li facciamo alla griglia i cavalli.
2: Allora, un brano e poi avremo l'ora tripla stamattina. Perché sta...
1: Oh. Mettiamo.
0: Ma l'hai già scelto?
2: No, non ho scelto io ancora.
0: Ah, non l'hai già scelto.
1: No, allora. Giuseppe è un leone, non sceglie.
2: No, se vuoi scegliere.
0: Allora, mettiamo un brano sempre un po' retro. Raff, un brano che mi viene in mente e che si ascoltava molto quando ero ragazzina era Inevitabile Follia. Vediamo se c'è.
2: Sì che c'è. Inevitabile Follia.
0: È quella. Quella di pagare, di non pagare il bollo solo per il 2027 era un'evitabile follia.
2: Sì.
0: Perché, evitabile perché insomma che sia una bella mossa di campagna elettorale l'hanno capito anche mio figlio che c'ha 12 anni.

0: inevitabile follia. E purtroppo
1: bello questo brano.
0: Inevitabile che il tempo va via, purtroppo.
1: Inevitabile che il tempo passi.
0: Sono 5:54 mi pare. 5.
1: Eh sì.
0: 5:55 e 46 secondi. Addirittura rischiamo di prendere l'ora quintupla.
1: Wow, 55
0: siamo. Per un secondo l'abbiamo persa.
2: Giuseppe.
1: Mannaggia.
0: Un secondo abbiamo perso.
1: Facciamo venerdì prossimo, dai.
0: Venerdì prossimo, che sarà il 25 settembre, quindi se ne
1: vogliamo. 25 settembre, l'ultimo weekend settembrino.
2: Anche settembre va via e arriva ottobre, le ottobrate.
0: Allora, sei pronta per la l'ora tripla?
1: È arrivata l'ora tripla.

0: Vabbè, è arrivata anche per oggi l'ora tripla, ragazzi.
1: E anche oggi abbiamo fatto il triplone.
2: Il triplone alle 5 e alle 6 del mattino, il mio più grande sacrificio umano.
0: Vabbè, però per l'estate te l'abbiamo lasciato.
2: Sì, d'estate era impossibile.
0: C'erano le persone l'estate, che dormivano.
2: Quindi... Sì, d'estate mi fanno le recensioni su Booking e dicono: siamo in una casa di matti.
0: Siamo in una casa vicino la mattina verso le 5:55 sentiamo.
2: C'è una matta. C'è una matta che comincia a fare.
1: Ma in questa casa prima chi ci abitavano?
2: No, è sempre casa mia, il B&B è pieno terra di casa mia, io abito a pieno di sopra, però ovviamente insomma se ti metti a fare queste robe si sente, però io quando sono in diretta in radio vengo giù quando non abbiamo ospiti, perché sono più comoda così lascio dormire in pace mio marito e mio figlio. E quindi insomma d'estate ci sono loro, non
1: ma
2: posso scendere.
1: Vuoi andare in Calabria? Quindi... Giuseppe, vai in Calabria, la casa di Giuseppe, quando fai l'ora tripla, perché lui ha insonorizzato.
0: Non si sente per 100 metri.
2: Però sarei curiosa di sentire la loro opinione in merito.
0: Ah, dell'ora tripla?
2: Sì, è. Della mia ora tripla.
0: Bene, allora ragazzi, siamo quasi verso la fine. Tra un po' arriva Philip, Philip Simaz.
1: Ma come mai? Come si chiama? Jack Daniel non ha chiesto nessun brano oggi.
0: Oddio, l'abbiamo dimenticato.
2: È vero, Dennis.
0: No, ragazzi, non posso. No,
2: no. Per vago, Dennis, vedi se non ci fossimo noi.
1: Ma ha detto, ma Dennis non ha mandato.
2: Senza il buongiorno di Dennis non si può. Ciao Dennis, ciao. Intanto ti salutiamo noi.
0: No, ma facciamo sentire il saluto di Dennis, anche se non ha richiesto brani. Però dobbiamo fare facciamo il, non lo sentiamo.
2: Sentiamo intanto il messaggio.
0: Almeno il saluto, tanto.
1: Diamo il salutone.
3: GIF sticker, pulsante. Allora. GIF componimes fotocamera. Condividi media. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Eccolo qua.
3: Registrazione bloccata. Invia messaggio vocale.
0: Però vi saluta, infatti, fa il saluto di capitano.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis. Un salutone a te, Giuseppe. Un salutone a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina, che ci sarà altro, insomma, ecco, bene. E che dire? E beh, dai, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse, insomma, scegliere e metterlo in brano, insomma. Bene, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, naturalmente, e così. Ok, ciao.
0: Ciao caro, noi ti mandiamo Dolce Vita, così il brano col quale chiudiamo stamattina, e poi ascolteremo la replica di Philip Simaz, questo grande showgirl, eccetera. Bene ragazzi, ciao Gina e bene. Ciao capitano, buona giornata. Arriva.
2: Buona giornata a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a Dennis e a tutti voi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.
0: Weekend.

0: 20 di sera, buonasera a tutti quanti voi, sono appena le 20, abbiamo Marco
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e iniziamo.
0: Ma io
2: stupendo.
0: Buonasera
1: popolo del web, popolo della radio,
0: abbiamo perso Marco. Ho perso Marco, ma chi è con noi? Ma noi l'abbiamo detto già.
2: Io l'ho già detto in privato, è difficile perché lui saprebbe intervistarsi da solo.
1: Eccomi, ragazzi, welcome.
2: Ciao amore, come stai? I love you.
1: Amore, io benissimo. Per i presentatori che non so, nelle loro non hanno la TV a casa, mi presento, sono Philip Simmat, ormai ho 32 anni, sono una fregna e faccio Miss Italia.
2: Posso dirti che sei bellissima?
1: Amore, ma cosa mi stai... Guarda che io vengo a Roma e mi offri da bere, te lo dico. Mi stai innamorando, te lo dico, devi stare attento.
2: Ma mi dice, ma se ti innamori mi dice anche I love you?
1: Ma di più, amore, quello lo dico già agli amici.
2: Amore, cuore
1: lo
2: di
1: dico
2: panna.
1: Già gratis, amore, quello.
0: Allora, diamo il numero di telefono per chi volesse parlare con Philip Simmat. 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490 e Philip Simmat sarà con voi. Allora, Marco.
2: Allora, tanto a dire, ballerino, coreografo, performer, etico e anche autore. Sì. È vero che sei nato in Bulgaria?
1: Assolutamente, sono nato in Bulgaria, precisamente a Sofia, la capitale, the capital.
2: È vero che tu hai perfezionato te stesso a New York?
1: Scusami, amore, se dico New York basta.
2: Sì. Hai perfezionato te stesso, le tue capacità a New York?
1: Sì, amore, alla Broadway Dance Center School. Diciamo che ho fatto la danza, non l'inglese. Devo ancora perfezionare.
0: Vabbè, c'è sempre.
2: È stato uno dei volti iconici di Ciao Darwin con Paolo
1: Assolutamente,
2: Bonolis.
1: Assolutamente, amore. A farla pazza per Paolo Bonolis.
2: Abbiamo l'onore e il piacere di intervistare questa sera, ladies and gentlemen, Steady Innovation, rullo di tamburi. Rullo di grande e unico Philip Simmat.
1: Eccomi!
0: Eccolo, un applauso!
1: Fatelo bello, fatelo sincero, fatelo vero! Anche se siete in macchina! Giù le mani dal volante, batti le mani, cazzo!
0: Bene.
2: Sei unica, ma posso sapere che questa sera, sono curioso, come sei vestita?
1: Amore, ma perché devo essere vestita? Tanto non è videochiamata, no?
2: No, se sei spogliata è meglio. Tanto per sapere.
0: Poi io non
1: no,
0: ti
1: amore,
0: vedo lo
1: in
0: stesso.
1: In verità io sto facendo danza perché oggi sono su a Milano. Dunque sono vestita molto street oggi. Tutta nera, tutta bella, tutta bionda.
2: Peccato che siamo lontano, se no ti venivi a trovare.
1: Ma mo vieni, sei te che fai tutta l'amica amica, poi non fai più niente.
2: No, abbiamo tre ore di treno, però Giuseppe, lui è più vicino a te perché sta a Milano stasera.
1: Ah, vieni Giuseppe.
2: Giuseppe, lo vai a trovare.
1: Andiamo al Giascavalli.
0: Il problema è che io mi devo alzare alle tre, non ce la faccio, perché io dopo devo.
1: Ma amore, ma che cazzo ti devi alzare? Devi fare after, amore. Stai a Milano, qui a Milano si fa after.
2: Devi fare after, non devi dormire.
1: Il giorno e la notte.
0: Ma io il mio programma va in onda tutte le notti alle 4, quindi insomma 4:30, quindi.
2: Ma per una volta
1: facciamo
2: da solo,
1: Cavalli, un po' di Bob Sinclair e facciamo un po' così, Cucci, non aver paura, andiamo nei bagni che c'è più acustica.
0: Allora
2: volevo farti una domanda. Hai iniziato a ballare a 11 anni?
1: Sì.
2: Dopo aver visto il film Honey.
1: Yes.
2: Cosa ti ha spinto a capire che il movimento sarebbe stato la tua lingua principale?
1: Allora, è stato perché praticamente mi è uscito proprio naturale. E secondo me quando a te ti esce una cosa naturale vuol dire che va benissimo, qualsiasi cosa è. Io ho trovato la danza e non ho dovuto fare, lasciami intendere, fatica, ma mi usciva proprio a farmi stare bene, senza pensieri, e proprio cambiare la giornata. E allora da lì ho detto, ok, questo linguaggio mi piace, è per me.
2: Grande, bellissima. Ma sei fidanzato?
1: No, amore, ma non so, oggi è mitico, siamo su Radio 100, cioè non ho capito, amore.
2: No, siamo su 100 perché qua l'Italia vuole sapere di te. Allora, c'è chi mi ha chiamato oggi, mi ha detto conosco Philip Simmons.
1: Ma che brutta falsa che sei, sarà stata la Simone.
2: Ti giuro, no, Simone, allora salutiamo.
1: Guarda, salutiamo. Simo, io ti amo, è la mia sister, ma è lui che fa quelle domande, guarda, così schiette maledette, perché lui è riverente, io lo amo.
2: Allora, infatti lo possiamo salutare in diretta. Salutiamo Simone,
1: certo,
2: Di Matteo.
1: Io lo amo. È la mia artista.
0: Ecco qua.
2: Grande.
0: Ecco, Simone, un applauso a te.
2: Bravo. Grande Simone. Infatti è Simone che ci ha fatto conoscere, tu lo sai?
1: Sì, lo so, perché lui mi ha detto: amore, non fare niente, perché ha già trovato due persone stupende, vai, non dir di no, se no ti ammazzo. Io, ok, amore. Cioè, il mio Simo è così.
0: Il bello di Simone.
2: Allora Simo mi ha detto: facciamo Andrea Candeo, Philip Simmons e Aristide.
1: No, vabbè, Aristide è top, amore. Tu sai cosa
2: ti
1: oggi? Aristide?
2: Sì, cosa?
1: No, perché ti spiego, perché lui sai che lui è un paleontologo, che cazzo è, aspetta,
2: sì.
1: Quello che vede le cose egiziane.
2: Sì, tipo Horizon Ford.
1: E io ho fatto una delle domande, cioè più iconiche, e io glielo dico già, di guardare il podcast, che poi dopo ne parleremo, lo so, ma proprio per raccontarti cosa ho fatto io, per farti capire quanto sono bionda, lo guardo e gli faccio: ascolta Aristide, tu so che c'è una carriera esorbitante, c'è un sacco di lauree, dato che tu sei stravanti anni luce, ma le piramidi le hanno costruite i giganti? Tipo lui mi ha fatto una faccia. Perché eravamo in diretta, mi ha mandato a fare in culo, però il mood era però è stato carinissimo, perché mi guarda e mi fa: ognuno può avere le proprie risposte, io ti dico da una persona che studia, come dire, tu che sei cretino e vedi TikTok puoi pensare quello che vuoi, io ti dico la verità, io l'ho amato. No, mo, stupendo Aristide. Ma poi anche il più bello d'Italia, Andrea Candeo, è stupendo anche lui, amore.
2: No, vabbè. Però guarda, tra tutte e tre, io che non me ne tolga nessuno, posso metterti al primo posto?
1: No, amore, guarda, io ti dico la verità, io Andrea Candeo, perché guarda, per come è stato sincero, perché lui mi è arrivato tipo strabello limpido, molto coreano, cioè nel senso che si è messo le creme, stupendo, top 10. Lui, io lo guardo, ma perché lui non si ricorda che noi stavamo parlando di uno stesso chirurgo per farci il filler.
2: Sì.
1: E io da bastarda, Fagnani, delle belve,
2: come sei cattiva, no? Però
1: sì. Lo guardo e gli faccio: ma amore, ma oggi cosa ti sei fatto alla faccia? E lui mi guarda e mi fa: vitamine. E io, per chi non sa cosa sono le vitamine, è il filler. Io, amore, stupenda anche lui, amore.
2: Ma l'hai fatto anche del filler?
1: Sì, amore, io lo amo.
2: Sì, abbiamo fatto un'intervista la settimana scorsa con lui.
1: Lo so, amore.
2: Design.
1: Ma parliamo di me, basta parlare degli
2: altri. Allora, parliamo di te. Allora, le tue esperienze in America. Amore, tu è vero che hai vinto una borsa di studio a New York?
1: Io, amore, da uno dei coreografi che io guardavo da YouTube. Tu pensa.
2: E raccontami di quell'esperienza, la tua borsa di studio in America.
1: Allora, è stata molto bella, perché ti spiego, perché io praticamente quell'anno lì ho proprio iniziato a fare l'accademia di danza, proprio mi sono proprio, diciamo, messo dentro proprio forte su quella dedizione lì della danza.
2: Mentre mi racconti la differenza tra il ballo italiano e quello americano.
1: Allora, non c'è molta differenza, ti parlo di stile o di attitude. È molto, diciamo, proprio la cosa proprio più lampante è che là puoi lavorare. Qui in Italia purtroppo non c'è, faccio un esempio per un ballerino, una partita IVA o qualcosa proprio per lavorare di danza, capito? È più, sarà sempre vista qui in Italia a oggi, sempre come una passione, capito? Invece lì in America è visto molto proprio come lavoro, capito? Tipo se tu vai in America e dici: no, guarda, faccio il ballerino, loro dicono: ah, ok, figo, ma di cosa? E tu per dici: guarda, sono più per showman, per show o per live, di qua e di là. E la gente anche comune prende molto più attitude, questo recepisce meglio la vita da ballerino. Invece in Italia, se tu dici: guarda, io faccio il ballerino, loro ti dicono: ah, ok, che lavoro fai? E tu: no, faccio questo. Capito? È proprio quella lì la differenza, secondo me, che ancora oggi bisogna un attimo puntare di più, solo quello. Poi ormai diciamo che con il social, diciamo proprio anche l'unità molto, sembra una cosa banale, però a oggi uno per andare a New York gli basta poco. Una volta, se ti parlo degli anni 2000, andare a New York era la grande mela, era il sogno americano, capito? A oggi andare a New York con, faccio esempio, 500 euro, se fai bene i calcoli, vai, fai il volo, vai là, mangi, cioè ce la fai, capito?
3: Certo, certo, certo, è vero, è vero.
1: È molto più, diciamo, è molto più easy, molto più connect. Tra, anche se siamo distanti, però sembra molto che siamo molto vicini. Invece, ripeto, la differenza secondo me a oggi, ancora tuttora, è questa cosa qui, che non viene proprio presa dalla gente comune come se fosse un lavoro effettivo, capito? Quando secondo me lo è, capito? Come dire, certo. Faccio un esempio, un atleta fa solo quello, uguale anche il ballerino, perché il ballerino, è vero, lavora, faccio un esempio per il tour, faccio un esempio di Annalisa, quei 3 mesi, va bene, sì. Però lui, faccio un esempio, c'ha la preparazione di 2 mesi prima, ogni giorno è tutta dedizione, ogni giorno deve andare in palestra,
2: comunque
1: deve sempre aggiornarsi, deve, cioè, diciamo che si deve sempre fare il culo, è proprio un atleta, la certo. Sua vita è proprio come pensiero, è molto atleta.
2: Certo,
1: ecco.
2: Certo, certo.
1: Usa quella, allora, roba lì.
2: Oggi parlavo con un radioascoltatore e veramente mi ha detto: sì, conosco Philip Seymour, l'ho visto a Ciao Darwin.
1: Sì.
2: E da là mi è venuta in mente una domanda. Ho detto: lui ti conosce, ma se dovessi descriverti, no, con una frase breve, chi è Philip Seymour? Per chi non lo conosce, che stasera ti sta ascoltando?
1: Allora, Philip Seymour è, madonna che brutto però parlare a terza persona, però adoro, perché sì, mi sento, dai, già tipo uno che è già morto come Sofia Loren, quegli attori che hanno già spaccato, hanno già preso 3 Oscar, uguale io, te la scorreggi, amore. Però Philip Seymour è quella persona che è sensibile alla vita.
2: Sì.
0: Alla mano.
1: A delle cose.
2: Bello.
1: Questo è Philip Seymour, perché secondo me la vita, parere mio, per come la prendo io, è prendiamola leggera, cioè non soffermiamoci sempre sulle cose negative, però capiamo cosa veramente ci piace e cosa no, e su quelle cose che ci piacciono, cioè entriamoci dentro, cioè non dobbiamo sempre aver paura che qualcosa diventi negativo, cioè se devo fare un'esperienza io me la godo fino al massimo, capito?
2: Certo, certo, certo.
1: Quella cosa lì.
2: Certo. Poi volevo farti una domanda, perché poi solo oggi leggendo, ho visto, non lo sapevo, che tu hai lavorato nei video artistici con Caparezza, Giusy Ferraro,
1: sì,
2: David Game, Annalisa,
1: sì.
2: Mina e Adriano Celentano.
1: Sì.
2: Qual è il segreto per trasmettere l'energia della danza attraverso uno schermo? E raccontami di queste collaborazioni con tutti questi artisti molto importanti.
1: Allora, ti dico la verità, parere mio, uno sì. Che, allora, un vero ballerino, i videoclip è proprio una cosa, parere mio, lasciami intendere, banale, nel senso, è quella cosa, perché non fai quello show, non hai, hai quello spazio libero, allora ti dedichi nei videoclip. Io i videoclip li ho fatti proprio per darmi supporto, darmi quella cosa se mi piaceva veramente. Diciamo che uno, parere mio, non vive di videoclip. Videoclip è quella cosa, ok, devo fare il concerto di Annalisa, faccio un esempio, nel 2027, sì. A oggi loro, i registi, per alcuni a novembre fanno già i videoclip per quelli di Sanremo. Dunque uno dice: ok, io mi porto avanti, conosco quel regista o faccio quel casting, ma non è quella roba che tu dici arrivo per fare il videoclip. Non so se mi sono fatto capire.
2: Certo, sì, sì, sì.
1: Cioè, io ti dico, il videoclip io volevo proprio capire, perché da quel video che io ho fatto di Honey, sì. Quel film di Honey, volevo proprio capire se era veramente così. Effettivamente non è così, nel
2: non
1: senso. Che ti spiego, perché Honey è un film, dunque ovviamente che si parla di lei, dove fa il videoclip, dove fa tutte le sue robe di qua e di là. Effettivamente il videoclip in Italia, io ti parlo, sì. È visto ballerini come contorno, nel senso, se ci sono è come che non ci sono, o c'è quell'artista proprio che danno i pugni in faccia, che ti parlo a oggi, sì. C'è, ma quando li ho fatti io era proprio visto come un contorno. Infatti la cosa che poi a me non era piaciuta, ma una cosa mia, lì sono proprio gusti, è che tu per esempio ti facevi due giornate, poi effettivamente nel videoclip ti vedevi tipo 30 secondi dove mettevi il dito sul naso e dicevi: ma io devo fare sta roba, amore?
4: Sì, sì,
1: cioè
4: sì,
1: già
4: sì.
1: Non mi si vede una sega, più certo. Mi si vede quando rutto, cioè porca puttana.
4: Lo so.
1: È sempre così. Dunque certo. È una cosa che ti deve piacere, tutto una cosa che ti deve piacere, secondo me.
4: La
1: vita
4: dai.
1: Anche dei videoclip.
4: Certo, certo.
1: Diciamo.
4: Certo.
1: E io è la cosa bella sì. Che a me è sempre piaciuto di me, nel senso buono. Sì. Ma delle persone, faccio esempio, intraprendenti, è quello non di vedere le cose belle, ma quello di trasformare, nel senso, io da lì ho capito che non era il mio input, ma da lì non è che ho detto adesso che cazzo faccio, che schifo, mi si sente bene. No, ho detto ok, cambiamo. Non ti piace stare davanti alla telecamera? Prova dietro. Infatti poi io ho fatto il regista dietro. Infatti io ho fatto tutto il videoclip di Wanda Fischer, Favolosa. Sì. E da lì io ti dico, mi è piaciuto di più stare dietro, perché lì proprio capisci cosa vuole l'artista, cosa puoi dare tu esattamente. E da lì è uscita una cosa più che mi ha dato più soddisfazione, diciamo.
2: Come ti vedi nel ruolo da presentatore adesso che tu, se vuoi parlarci del tuo programma,
1: certo.
2: Il tuo podcast.
1: Allora io adesso
2: che adesso quando partirà? So che hai registrato.
1: Allora
2: partirà?
1: Parte questa domenica,
4: okay.
1: Alle 4 su YouTube e su Spotify,
4: okay.
1: Su YouTube sulla mia pagina che è Philip Simaz Real, e invece su Spotify Philip Simaz con il podcast Amo Racconta.
4: Okay.
1: Perché Amo Racconta? C'è un senso molto semplice, ma secondo me nella semplicità tante volte trovi la verità, ed è che tante volte noi parliamo solo sì. Per avere la fama di parlare, invece quello che non stiamo più facendo è quello di raccontare un'esperienza, quello di capire cosa si è vissuto, cosa è che veramente ti ha dato quell'esperienza, per quella persona che ti ascolta dargli veramente un'importanza o anche una crescita personale per quella persona a cui tu stai raccontando. E dunque infatti questo podcast qui a me piace un sacco, oltre che l'ho fatto io, faccio un esempio, ma proprio perché abbiamo preso i personaggi. Ogni ospite è completamente diverso dall'altro. Dunque abbiamo la ballerina ufficiale di Annalisa, abbiamo un giornalista, abbiamo, per dirti, il volto, facciamo scoprire il volto effettivo di Spait, che è un blog molto famoso sul web, cioè dedicato per la comunità LGBTQ+. Poi abbiamo, faccio un esempio, delle persone, faccio un esempio, il più bello d'Italia, che ci racconta, non perché ti spiego, perché a me di Andrea Caddeo, faccio un esempio, non mi interessa, faccio un esempio, come ha fatto a vincere, ma se quella vincita lì, faccio un esempio, a oggi è un'arma a doppio taglio, è una cosa che gli ha riscosso veramente qualcosa di veramente positivo, perché sai, tante volte essere in una nomina non vuol dire che stai bene, capito? Cioè noi vogliamo più raccontare quelle cose lì, faccio un esempio come la ballerina di Annalisa, è: ma te, stare in un concerto dove c'hai tante persone che non sono lì per ballare, non sono lì per vedere te, ma per vedere il tuo artista, a te ti funziona? È una cosa che ti piace? Lei poi ci risponderà, perché a me piace proprio fare queste domande qui, cioè entrare più dentro, dove ci può essere un racconto effettivo.
4: Ecco. Allora io ti auguro che questo tuo programma, tuo podcast riesca alla meglio. Allora,
0: quindi ti dovremo, come ti dovevo,
2: sì, ti seguiamo, ti seguiamo, io, Giuseppe,
0: come ti cerchiamo su,
1: so
0: su Spotify, come ti cerchiamo
1: su Spotify, è come nella pagina Philip Simaz Amo Racconta, il podcast è
0: Amo Racconta
1: più.
0: Perfetto,
4: quindi, Amo Racconta,
0: quindi ci sarà un podcast, sì. Ogni tanto, ogni settimana?
1: No, praticamente ogni domenica esce da adesso, da settembre, dal 20 settembre fino a dicembre, ogni domenica alle
0: perfetto.
1: 4.
0: Ah, perfetto. Allora ti cercheremo. Va bene.
4: Allora, so che tu hai scritto anche un libro, Come, Quando,
1: sì?
4: Fuori piove.
1: Fuori piove. Sì, sì, sì.
4: Perché di cosa racconti questo libro?
1: Qui? Io ho scritto questo libro qui perché sono arrivato ai miei 30 anni e ho voluto proprio farmi un'analisi, dicendo ok, cosa veramente c'hai, cosa veramente hai perduto, cosa veramente ti tieni dentro e cosa invece vuoi tirare fuori che in questi anni non ce l'hai fatta. Infatti parto dall'inizio, da quando io sono stato subito abbandonato, perché io sono stato adottato all'età di 4 anni, sì. E racconto tipo la mia esperienza dell'orfanotrofio, per poi dopo arrivare con l'esperienza della mia famiglia fino alla mia consapevolezza della danza, di fare il change, è proprio prima di fare Ciao Darwin, perché poi sarà una trilogia come Quando fuori piove, perché questo qui che ho appena scritto è il passato, poi uscirà il presente e poi il futuro.
4: Bellissimo. Allora, le ultime due domande veloci, perché già stiamo scaduto il tempo.
0: Il tempo è scaduto.
4: Allora, se dovessi scegliere una canzone che rappresenta al 100% la colonna sonora della tua vita, quale canzone sceglieresti?
1: Allora, io ti dico, non la mia colonna sonora di vita, ti dico, ma quello che veramente mi ha fatto veramente farla riascoltare senza mai annoiarmi, e io ve lo dico, e lo dico agli spettatori di qua e di là, e lo dico sempre a tutti, andatevi a ascoltare Angelina Mango. E non ti dico una canzone, io vi dico proprio, prendetevi, dura tanto 47 minuti, ascoltatevi l'album Cara Me, è bellissimo, sì. Di Angelina Mango. Io per farvi capire quanto mi è piaciuto, io sono andato al suo concerto di Roma, che sì, avevo già prenotato. Mi è così piaciuto che io sono uscito, sono andato subito su Ticket One e ho preso subito il concerto della settimana dopo, che era tipo, se non erro, tipo a Genova.
4: Bellissimo.
1: Per farti capire.
4: Ultima domanda. Oltre al podcast, il tuo podcast che da settembre a dicembre, ma hai ancora un altro sogno grande nel cassetto tuo che vorresti realizzare?
1: Sì. Allora, quale? Dicelo. Allora, io ne avrei due.
4: Quali?
1: Però io sono un po', ti spiego, un po' napoletano, però voi mi mettete cosa positiva, allora ve lo dico, perché a regola non bisognerebbe dirlo, perché porta sfiga, come il gatto nero. Però io ti dico, adesso mi sto mettendo la mano sui coglioni, dunque può funzionare che mi vada bene lo stesso. Dunque, ma di più, amore, io proprio napoletano, cucciolo, cioè se io vedo un gatto nero, amore, io aspetto un'altra macchina.
4: Aspetti
1: che
4: la macchina che passa, il corno rosso.
1: No, amore, ma anche il taglio, io te lo butto dietro, mi interessa chi c'è dietro. Io te lo butto dietro, mi interessa. E ti stavo dicendo, le mie due aspirazioni più grandi sarebbe, una, fare la radio, lo speaker radiofonico, ma te lo giuro, amo, ma un sacco mi piace, perché a me piace molto il mondo della musica e soprattutto tenere diciamo come si dice, tenere compagnia alla gente, perché a me mi fanno un sacco di compagnia quando io faccio i miei viaggi, tipo come oggi in macchina che sono da Bergamo e vengo a Milano, io ascolto sempre la radio, ma perché mi sento non così solo, non so come farti capire, e a me piace un sacco questa roba, cosa qui.
0: Secondo
1: e
0: sono.
1: La seconda cosa, amore, un reality, a me piacerebbe un sacco, amore,
4: speriamo tipo Pechino Espresso, come Ale,
1: ma
4: come
1: amore
4: Simone.
1: Sai che ti dico la verità, sì, ma
4: Andrea Candeo disse così, sì, disse così, io vorrei fare Pechino Espresso.
1: Ma amore, ma sai che Pechino, ti posso dire proprio la verità?
4: Sì.
1: Cioè mi metterebbe un po' d'ansia, secondo me la prima e le due puntate io uscirei. Ma non perché non sono forte, ma perché secondo me la gente che c'è lì, parere mio, perché loro di solito vanno dove ci sono le persone tipo, senza offesa, quelle del terzo mondo, cioè capito che arriva una pazza così, non so se la prendono bene, capito? Che sì, tipo, sì. Ah, io vado in mezzo alla strada, amore. Cioè per me mi mettono sotto.
4: E allora cioè, diciamo, io come Aristide, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
1: Amore, io ti dico la verità, a me piacerebbe un sacco il GF.
0: Grande Fratello, te lo auguriamo. Allora,
1: amore, se dobbiamo dire sto sogno, diciamolo bene.
0: Diciamolo. E la sigla
4: allora,
0: è arrivata.
4: Ti auguriamo a Philip Simmons di fare il GF, il prossimo GF VIP.
0: E poi ci sentiamo, noi ti sentiremo comunque. Ciao.
4: Grazie,
1: ciao,
4: sono un piacere.
0: Ciao.
1: Buona serata a voi.
4: Ciao.

0: Philip Simas era la registrazione che avete sentito dalla diretta di mercoledì sera, 20 di sera, che tornerà appunto mercoledì chissà con chi. Ma adesso abbiamo una richiesta, sentiamola.
1: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata 17 secondi.
0: Sentiamo un
1: 6,
0: po'.
1: 13.
2: Buongiorno Giuseppe, sono Franco da Cosenza.
0: Buongiorno Franco.
2: Una buona giornata a tutti voi e un saluto. Mi mandi The Perfect Light, Milord. Grazie.
0: Prego.
2: Alla prossima.
0: Sicuro, buon weekend e buon inizio di autunno per lunedì.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Io appunto scrivo principalmente per il teatro, per il cinema, ma soprattutto parlo di anni 90 e 2000 in radio e negli spazi online e fisici. Vi invito a seguirmi appunto negli spazi fisici, quindi se vi capita di trovarmi nei pressi della vostra abitazione o comunque nei vostri paesi prediletti, perché no? Seguitemi, io parlo sempre di musica, di libri e di cose abbastanza divertenti inerenti soprattutto il ventennio passato, quindi gli anni 2000 o la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000. Quest'oggi partiamo con tanta carne al fuoco, proprio perché vorrei parlarvi degli sportivi più rilevanti degli anni 90 e 2000. Vi ricordo che ho scritto anche un libro sugli anni 90 e 2000 dal titolo Gli anni di Hitmania Denza, sogni e rimpianti di una generazione. Anche in questo caso vi invito a seguirlo e a consultarlo e perché no ad acquistarlo. Quindi gli sportivi migliori degli anni 90 e 2000, ce ne sono tanti. Sicuramente il più iconico è Ayrton Senna, vi ricordo anche la figura di Michael Schumacher. Vi ricordo Tomba, sicuramente Alberto Tomba è riconducibile subito agli anni 90 e 2000. Se io vi dico Alberto Tomba, voi pensate subito agli anni 90 e 2000. Fiona May, la saltatrice in lungo, non so se vi ricordate, probabilmente sì. Vi cito anche Gigi Lisco, qui siamo agli inizi degli anni 2000, una grande carriera per il saltatore di asta. Ce ne sono tanti in quel periodo, c'è Kakà, il giocatore del Milan fortissimo, Shevchenko, chiaramente è degli anni 2000, anche Totti, Del Piero e tantissimi altri calciatori molto importanti di quel periodo come Nesta, Cannavaro o Pirlo. Sono degli anni 90 invece i duelli tra Mika Hakkinen e Michael Schumacher, fine anni 90, inizio anni 2000. Figure importanti sempre a livello sportivo ce ne sono state veramente tante in quel periodo. Vi ricordo per esempio, per quanto riguarda il basket, Michael Jordan, chiaramente Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Pippen o altri sportivi a livello anche italiano come Jack Galanda o Carlton Mayer. Per quanto riguarda gli altri sport ne potrei dire veramente tanti. Vi ricordo Miguel Indurain, inizio degli anni 90, veramente un mattatore a livello di Tour de France e di Giro d'Italia. Di Giro d'Italia ha vinto anche una Vuelta in carriera, quindi è uno dei pochi corridori che è riuscito a vincere tutti e tre i grandi giri di 3 settimane. Vi ricordo altri corridori molto importanti, ad esempio Michele Bartoli, Tafi o Contador degli anni 2000, comunque, o della fine degli anni 2000. Attualmente lo sport è cambiato molto, si stanno più robotizzando gli sportivi, all'epoca c'era ancora più sentimento e per esempio anche la figura di Rosolino o di altri artisti del nuoto sembrava meno computerizzata di quello che succede attualmente. Vi cito qualche altro nome proprio per chiudere il cerchio: la Cacciatori per quanto riguarda la pallavolo, Gianni sempre per quanto riguarda la pallavolo, però in questo caso maschile, e poi ce ne sono veramente tanti gli esempi. Mi fermo qua, ma potrei andare avanti per tanto tanto tempo, soprattutto per l'aspetto calcistico, citandovi appunto Ronaldo, che chiude diciamo il cerchio, perché siamo alla fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, proprio periodo di competenza di quello che faccio io. Per questa puntata vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre con un nuovo spazio, sempre con me Nicola Nucci.
1: Sempre, e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuoriteca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.

0: Grazia, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, e insieme a te Maria Grazia, devi sapere che dall'aeroporto di Fiumicino c'è anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: E buongiorno da Marco Roma, c'è anche Giovanna.
4: Buongiorno.
0: C'è anche Giovanna. Ciao, che Giovanna. E c'è anche Damiano.
4: Ciao Damiano.
0: Ecco, perfetto. Ciao. Allora, noi adesso però diamo spazio alla signora Maria Grazia per farvi ascoltare della poesia di Maria Grazia che si intitola
1: Che cos'è la vita?
0: Che cos'è la vita? Allora, bene. Poi glielo chiederemo.
1: Per me è tutto questo che vi leggerò adesso.
0: Perfetto, allora andiamo con il sottofondo in linea e dopo chiederemo anche a loro cos'è la vita per loro. E allora vai pure Maria Grazia, parti pure.
1: Sì. Che cos'è la vita? La vita è un'avventura, per qualcuno bella, per qualche altro dura. La vita è un'occasione unica e irripetibile, ma la vita ha tante sfaccettature, si presentano tanti problemi, ci sono calamità naturali, guerre e c'è anche la criminalità. Tutto ciò è insito nella natura dell'uomo, che dovrà fare in modo di superare tutte le avversità. La vita è come un viaggio che presenta delle incognite. L'avvenire non si sa cosa ci riserverà. È importante sperare e bisogna anche pregare. La vita è bella se è vissuta con serenità e con dignità. L'umanità non avrà mai fine perché l'uomo lascerà sempre il seme della vita. Come l'universo è un mistero, così anche la vita. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, alla prossima anche per te. E allora vediamo un po' Marco se pensa quale sarà il brano che possiamo mettere per questa poesia. Marco, Eleonora, Giovanna e Damiano,
2: ma visto che parlava della vita, io a me mi è uscita cose della vita.
0: Io invece ho un altro brano in sottofondo che quasi sta per parlare ed è di adesso lo faccio io il quiz, è di parla di vita. Vabbè.
2: Di vita. Amedominghi.
0: Ed è la vita mia.
2: Vita mia.
0: Allora ascoltiamolo intanto e poi torniamo a parlare. Eccola qui. Okay. Così ci raccontate cos'è per voi la vita.
5: Non sap-

0: con l'aeroporto di Fiumicino.
1: Ok, l'aeroporto di Fiumicino, tempo gremito, sole nuvoloso, sì. Però qui dentro c'è il sole, anche perché ci siamo io e Giovanna.
0: Ah, eccoci. Ma siete già nell'aereo o ancora no?
1: No, siamo, diciamo, seduti, aperto il gate, adesso dobbiamo andare verso il gate, anche
2: e
1: perché
2: comunque la destinazione si è scoperta.
1: L'ho scoperta destinazione.
0: Ah, allora, a proposito di questo, a parte la destinazione, se si è scoperta, diciamolo allora.

0: di...
1: È in cultura il cioccolato.
2: Sì, e anche della buona birra, dice qui comunque.
0: Eh beh, certo, Vienna, Vienna è... Cosa dicono invece i nostri ragazzi? Ci sono Damiano e Eleonora, ci
2: Damiano,
0: sono.
2: Smutati, smutati, togli il muto.
0: Ah,
2: sento... Eccolo. Buongiorno Damiano, bentornato.
0: Ben, ben risvegliati ragazzi, come... Quindi abbiamo in sottofondo un brano La vita, vita mia di appunto di Amedeo Minghi, e stiamo dicendo che Giovanni e Marco stanno Anna e Marco, Giovanni e Marco. Vanno e Marco.
2: La nostra, prima vacanza insieme
0: Quindi sono a Vienna.
2: Sì, andiamo a Vienna. Poi forse è come Damiano ieri ha detto che se, lo possiamo dire Damiano? Ieri c'è stato un evento, perché Damiano si è fatto il tatuaggio con il nome di Eleonora.
0: Ah, anche questa è una cosa interessantissima. Quindi vuol dire che ha messo il nome sulla sua pelle, ecco, mette il nome sulla ecco. Allora ragazzi, sapete che oggi è l'ultima trasmissione estiva, perché poi lunedì siamo in autunno.
2: È vero, siamo l'autunno.
0: Lunedì siamo con l'autunno, 21 settembre autunno e
2: 21 e poi sabato 26 settembre ore 16 al teatro Ugo Betti da Geggia, la radio la portiamo là in TV.
0: Allora lì sarai,
2: perché c'è la stampa, c'è i giornali, c'è tutto.
0: Quindi ci sarai tu a rappresentarci, ci manderai dei...
2: Peccato che non puoi fare la diretta, sennò apriamo la diretta direttamente al teatro. Quindi la mandiamo registrata. La mandiamo registrata.
0: Sì, la diretta purtroppo no, perché 25 non ci sono. Sera.
2: La mandiamo registrata.
0: Già se era il 25, sì, ma il 26 no, proprio sono, perché è alle 16 mi pare.
2: Alle 16, sì.
0: Ecco, sì. Allora, intanto per mercoledì prossimo sappiamo chi c'è con noi?
2: Mercoledì prossimo c'è un grande ospite.
0: Sì.
2: E lui ha fatto Grande Fratello, Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione.
0: Ah.
2: C'è Aristide Malnati.
0: Aristide
2: Malnati.
0: Malnati, Aristide Malnati. Fatto tutti i vari.
2: Sì, Aristide Fratello. Malnati. Sì, lui ha fatto Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione, l'ha fatti tutti i reality.
0: Tutti
2: poi
0: c'è
2: un programma pure in TV, non mi ricordo quale. L'ho sentito ieri.
0: Poi ce lo dirà lui.
2: Lui ha un'esclusiva con una radio importante, quindi ha telefonato questa radio importante e ha chiesto che se noi lo mandavamo in diretta come ospite, ha accettato.
0: Ah, bene, bene, bene.
2: Sì.
0: Perfetto, allora.
2: Ormai siamo famosi.
0: Beh sì, con tutte le nostre radio che si collegano con noi. Bene, siamo alle 6:50. 6:53 e 6 secondi, abbiamo ancora un minuto e mezzo, due, per raccontare qualcosa. Voi non credo che avrete il tempo di ascoltarvi la partita Roma-Inter, perché giustamente avrete in questi casi.
2: Quando è Roma-Inter? Quando gioca Roma-Inter?
0: Sabato pomeriggio, mi pare. Sì, sabato pomeriggio.
2: No, la seguirò comunque.
0: Vabbè, comunque seguirà.
2: Anche perché è molto importante che se la Roma vince rimane in vetta. 5 vittorie consecutive.
0: Però se l'Inter vince.
2: Anche Damiano è romanista. Quindi.
0: Ecco. E invece.
3: Per me è un derby, perché è un onore dell'Inter.
0: Ah, ecco.
3: Quindi, sembra come fosse un derby.
0: Voi fate il derby, voi due.
2: Allora, abbiamo tempo. C'è una cosa insolita. Allora, sull'app messo il gate, ma sul tabellone no.
0: Ah.
2: Dell'aereo, aspettiamo. Vabbè, per dire qualcosa, se c'è tempo.
0: Il tempo ancora c'è? Sì, ancora abbiamo 54 e 9 secondi. Un minuto, e poi abbiamo pronto.
2: Un minuto?
0: Sì, un minuto.
2: Vabbè, dai, ci siamo riusciti. Abbiamo riportato Damiano in radio perché in questi giorni mi ha detto che gli mancava tanto.
0: Però aveva questo dolore che un po' gli dava.
2: Lui sì, sta soffrendo questa schiena. Per la tormenta.
0: Quando i dolori tormentano. Beh, comunque dai, l'importante è essere tornati. Poi anche lunedì torneremo di nuovo.
2: Sì, è ritornato.
0: Se no come facciamo? Poi i limoni chi li canta? Dobbiamo mettere i limoni qualche giorno di festa.
3: Io ora i limoni.

0: signori Limoni,
1: signori Limoni.
0: Allora, ieri lui ha fatto un look nuovo, si è tagliato praticamente pelato, sì, con un baffettino leggero sotto la barba, assomiglia praticamente a Zio Fester della famiglia Adams.
1: Bene, perfetto. Allora ragazzi, siamo pronti per i saluti d'autunno, cioè per i saluti dell'estate. Salutiamo.
0: Dai, c'è Giovanna, gli facciamo fare un 3-2-1.
1: Sì, allora vai.
0: Allora, Filippo Simaz ha fatto da 10 a 0 e lei farà da 3 a 1.
1: Sì.
2: 3, 2, 1.
0: Signore e signori, a voi
2: la sigla.
3: Avete ascoltato? Sigla. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
1: E con Giovanna verso Vienna, Mauro verso Vienna, e Damiano e Eleonora verso Roma, e Giuseppe a Milano. Ragazzi, veramente buon fine estate, ci sentiamo all'autunno. Ciao Giovanna.
2: Ciao Giuseppe.
1: Ciao,
2: buona
1: Marco.
2: Giornata.
1: Grazie, ciao Marco.
0: Ti dico solo una cosa, sì. Viva la radio.
1: Viva la radio e viva voi, buon questo viaggio
0: amore.
1: E buon tutto ragazzi.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao Damiano.
1: Ciao ragazzi, ciao Damiano, ciao Eleonora.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze, a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca accetto la qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.

0: te.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze, a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola Qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.

0: vaffanculo, va. Bene, adesso che si sono andati via tutti, volevo dire che alla chitarra ritmica c'era Giorgio, a quella sentimentale c'era Carlo.
1: Ma va a cagare allora!
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIRA.
2: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze, a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca accetto la qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.

0: Space.
1: Tof. Tof. Tof.
2: Il paese in una fase delicata.
1: Tof.
2: Tof. Sì, in un periodo di transizione.
1: Tof.
2: Rimblon. Oggi al Parlamento. Una mozione. L'avversario si alza e mette lì la sua. Una differenza
3: leggerissima.
2: E dopodiché tutti al tennis. Tof. Tof. Sì. Giocano tutti al tennis. E qui mi incazzo.
4: Sì, perché gli piacciono tutte le stesse cose, mica peraltro.
2: E i gusti sono tutto. C'è chi gioca a tennis e c'è chi gioca a calcio.
4: Certo,
2: la vera cortina di ferro è lì, nei gusti. Le questioni ideologiche. Roba da ridere fra gusti uguali. I gusti sono la vera sostanza politica. E loro hanno scelto il tennis. Belli, puliti, tutti bianchi, impostati, il rovescio, bello, la volée. Ma giocate al calcio, deficienti! Ci cago io sulla vostra terra battuta! È la rivincita estetica del giocatore di calcio! Tutte le notti me la sogno. Chiudo gli occhi. Un film. Valle Verde, meraviglioso. Campi da tennis, sole, tof, tof, un film, Buñuel regista, si alza in volo un branco di mucche, lui può, e su quei bellissimi ragazzi abbronzati, dalle mandibole giuste, dai denti bianchi, su quelle signore assolutamente belle, ma così assolutamente da non arrapare nessuno. Su quei signori eleganti e raffinati, su quelle signore da piccoli cagnolini, sulle Adidas, sulle magliette con coccodrillino, sugli arbitri con la R francese, 40-30, tof, tof, parità, tof, e le mucche, bla. Parità. Niente, un sogno. Tutto pulito. I miracoli non li fa neanche Buñuel. E il tennis avanza. E i coccodrillini dilagano. Perché è giusto espandere le cose. Così si corre con la stessa maglietta. E il tennis avanza e non risparmia nessuno. E ora in tutte le fabbriche ci sono i campi da tennis. E si capisce chiaramente che è la base che ha imposto i suoi gusti, praticamente la proletarizzazione. Hop, bella palla. Grazie, scusa. Siamo anche educati, eh? Hop, scusa. Hop, scusa. Ma giocate al calcio, deficienti. Ma che? Hop. Scusa, hop, scusa, bellissima la volée vincente nel tornitore Brambilla. Hop, scusa, hop, scusa, scusa un cazzo! Intendiamoci, non ce l'ho mica con Guidoddo io. Ma perché i figli di Rizzoli non giocano al calcio? Perché non abbiamo imposto i nostri gusti? Ecco, Agnelli centravanti del Torino e Andreotti al Giro d'Italia, questa è la proletarizzazione. Devo aver detto una cazzata. Sì, lo so che nei gusti non c'è più lo scontro frontale. Ma allora dov'è? Bisognerà pur decidere. O avere dei nemici.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola Qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava, adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa, i prezzi se bassi tutto l'anno.
3: Conad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
4: La Conad.

le case da lontano, hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze, a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei Careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

Thank you.

ragazzini per strada, a giocare ai soldati, a rubare i miliardi per comprarci i gelati, scavalcare le reti, ignorare i divieti, inseguire Gesù con lo skate per sfuggire dai preti.

cose e maledette, e sfoghi tutta la tua rabbia. Sei come un falco chiuso in gabbia, il tuo rifugio è la tua stanza, e poi rifiuti

0: analisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca accetto la qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza, solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conad de Santa Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta persona.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Pozza Teo, veggia!
2: Guarda, guarda, guarda, Sergio, ti vede Rassen e non tocca come sta il troano, guarda. E il Gavi va al troano, tutti sette in insufficienza sua, e io la boccia. Comunque va avanti, dai.
1: Matematica, scarso, scarso.
2: Dimmi. Dopo.
1: Italiano, gravemente insufficiente.
2: Allora, mi viene da piangere, da piangere.
1: Dai, veggia, sta buona, veggia.
2: No, perché senti, vogliamo dirla tutta, Qui a de matematica intanto lo caccia pa in urta. No, non mi cava mica via dai, testa sa. Dopo ha poco da dirmi, sa il fiono sa. Arrivengo Sergio, cos'è casa, non fa tutto giusto?
1: Ah, tutto giusto. Ah, poi siamo neanche a parlarlo.
2: E tabeine, non le sa tutte?
1: Tutta memoria.
2: Manco male, memoria. Manco male che ti me dà ragione, sa. Sergio,
1: vedi
2: italiano, senti, dice, il ragazzo non sa. Intanto, senti, se il fiono sa, vuol dire che ti non ti sei ponata a spiegarmi, veniva da dirmi, va bene? E dopo capo cosa dimmi che il ragazzo è troppo vivace e disturba sempre in classe. No, perché dimmi ti ora, sono una volta sono andato a vedere. Sei sempre Thomas, il figlio di Susi, che fa confusione, e dopo gli dà sempre la colpa a Michael.
1: Questo, sì.
2: È vero?
1: Questo,
2: e dopo si aggiappa sempre.
1: Si finì a Bira, si finì.
2: Ma senti, adesso non lo vede di Abira, no! Studio per Pagea! Oh, è catticcio!
1: Oh Michael! Come sei stato che ti ha portato a casa sta Pagea qua, oh!
2: Non ti sento mica, sa! E si in camera che gioca con chi è bastarda di PlayStation. Ora vengo PlayStation, guarda! Oh, dai, mattina e sera se che gioca! Gavessi ho letto un libro, un quarto del tempo che il sta sola con quel bastardo del giochetto.
1: E se si finì, Bira!
2: Ho capito, con avanti, ciò! Ciò deficiente con Tiago!
1: Ho visto sta mia sigarsa, oh!
2: Cioè, perché dopo c'è, mi fa dire anche robe che non voglio, no? Ti senti?
1: Michael! Dai, è fuori da chi a camera, ti senti gatto mamma, andiamo a parlarti, no?
2: Mi si veniva sua, perfino una fumana adesso, mi si veniva sua.
1: Insomma, non è mai successa una pagina così, no?
2: Papà, tra l'altro, senti, papà dei giochi, ti vedessi che papà di violenza che c'è su i giochi, con la PlayStation? Allora, questo qua ultimo che si deve giocare, è il Super Gino, nome di violenza, no che sei?
1: Non so passare un attimo, l'altro giorno, va. No, mi va veramente. E ora si insucca e testa, non sta insucca, ora sta.
2: Ora, Michael, distacchiti da che a PlayStation, ora perché sennò ora. Adesso tuo padre sfonda le porta.
1: Sfondo.
2: Ora, sfonda le porta.
1: Sfonda la porta,
2: vengo dentro, te ciappo a PlayStation, ti ha avuto fuori dal balcone.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
4: No, zio, non ho

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIRI.
2: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze, a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca accetto la qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
3: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate.

0: dagli italiani, critiche le opposizioni con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca accetto la qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DINA.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze, a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'Esercito Italiano.

italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.100

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta

cresta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGIL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.100

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DINA.
2: La difesa allo scopo di garantire la pace deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale e in un quadro europeo che consenta sinergie. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Monte Romano, dove ha partecipato all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano presso il poligono militare di Monte Romano. Il capo dello Stato ha sottolineato che viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata da conflitti dolorosi con vittime innocenti. Il presidente ha augurato che sia una fase che si concluda al più presto. Stop al bollo per le auto piccole e medie per tutte le moto. La misura varata dal Consiglio dei Ministri scatta nel 2027, ma è pensata per essere strutturale, quindi definitiva, ha detto la Premier Giorgia Meloni, che ha aggiunto: il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani. Critiche le opposizioni, con il PD che parla di annuncio propagandistico e AVS che denuncia una spudorata manovra elettorale. Il Movimento 5 Stelle evoca Cettola Qualunque, mentre per Italia Viva Matteo Renzi definisce la presidente una leader che aggredisce gli avversari.

e poi li copia. Una busta con proiettile e una lettera di minacce sono state recapitate al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha fatto scattare la denuncia con avvio delle indagini per identificare i responsabili. Immediata la condanna della politica, la premier Giorgia Meloni ha espresso la vicinanza dell'intero governo, definendo l'accaduto un vile atto intimidatorio. Messaggi di ferma condanna sono arrivati anche dalla vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e da numerosi esponenti della maggioranza. Solidarietà dalle opposizioni. Il gender pay gap nell'industria metalmeccanica si attesta al 12%, pari a 5.401 euro annui. È quanto emerge dallo studio della FIOM CGL sul personale nelle aziende metalmeccaniche. Oltre alle differenze salariali, molto diverso è l'utilizzo del lavoro agile, utilizzato dal 23,5% degli uomini e dal 37,1% delle colleghe. I contratti part-time coinvolgono solo l'1,3% degli uomini e il 12,2% delle lavoratrici. La differenza salariale si attesta a 29.977 euro l'anno per i dirigenti, 6.788 per i quadri, 7.955 per gli impiegati e 6.173 per gli operai.

experience.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.